0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, Eva Jamburu Pundura, Mieva Jamburu Pundura.
0: Mizara falina wanao.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, Eva Tabro Pundur,
0: Mizara falina wanao.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, ifata burupundur, amnifata burupundur.
0: Mizara falina wanao.

0: Lucas Filazan e domni Radio Sofia.
1: Malala, funa no bate na vinji?
2: Sakumati.
3: Io ho le tue decisioni e engagement, a rarotti a mzentanzan, a cham 200 megabit per secondo, si 5 tera octet, ma num cam 129 mila via di sambulan, fibra tis engagement, dunga vangi nina mia store, tout cham mandam, ma pe, tout cham isfepec, manakiram fibre go, fibre family, fibre home, si un plus, fin installation 990 mila via TTC, tirage à sftovan.